Tot fim pere fer pesnane for naitem noti viotem ben sois. O ben noti, o ben sotirisus, via Christus. Gi aver scappadini con aver voi tenere una fore eron. Afshop tenere of ti hasu eron of ti tuten. Aventen sha e.